0: Rabbana,
1: Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Jibbana. Salli salatan fi salati sabbana, ala al-lazi sabbaytu Muhammadan. Wa alihi wa sahbihi sabbaytu wa